ormai sta puletta. Ormai loro fusio che è tu tentazione. E loro ti agita la sangre in tu pena e pure il latito de tu corazón. Toma esta moneda. Poco dinero si te de tasar, mas yo solo quiero compararme con ellas el gusto tremendo.